0: Ecco detta domanda.
1: Diciamo bene, Marcelino, ma c'è qualche ciamamelino?
2: Passato lì, non c'è mai, ma c'è qualche ciamamelino?